Ia, vabete lo sefiel tato te foni o le iwa olu o tasi iwa valo na iwa. Tolu nu mera e te mana mia. Ia, ona tato te fura taun unga le loto ana nei. Lua supplementi o lo fai anga iai. Ia, manuela umate o ne anga etula tato fale o loa masan. Pacific Island Mix, Inasin Opens, Male Monte Coffee. Ia, piki nai lau failonga.

0: Ia toi mori atu alo whaanga whamurianga ia i la tau samu mui avanua ma la tau numera whamunia tere le tua le nefui vanga le fiafi e me sifo le alo atu i whainga malo longa le nepo mori toi lo whaanga whamurianga ia ele tina ia salome numel tasi te wila numel lua salome numel tolu o manol numel lima sa tele numel fitu salome numel valu ma sa tele numel iva Kisal numero sfulu, kisal sfumal tasi, ma kisal sfumal lua. O manol numero sfumal tolu, te wila sfumal fa, sa tele sfumal lima. Te wila lua sfumal lima, o manol tol sfulu. Ea ma luang alaud fa sfumal tasi, luang alaud fa sfumal tolu, ma luang alaud fa sfumal lima. Ea, uri te lea tolo fa angam fa amurianga, ma lea unangal sifungo sa tongal niva angal fiafi. Amunia tele le tua i fuafuanga ia e mese fo o whainga malolonga ia manisi fo o tiute o whianga i niwa angal fiafi ia o e vai vanga ia po o mai mua fo i ni TV ia mulea tolo whaanga talo fai leo toi anga i melu po se siwa la aule wanga i mai talo fa
1: ia po o mai mua fo i ni TV
0: talo fa.
2: Hello.
0: Yeah, malor se fumunia.
2: Oh, malor lava se fumunia la suna katon.
0: Oh, italo five in there.
2: Yeah.
0: Fa pete italo walu malanga se si tu se si ka a continent.
2: Kato ato nu mai biasa osu.
0: Italo five. Yeah, lele mesi na manuia manuia mai lain.
2: Yeah, le manuia va stai o mai.
0: Yeah, fa pe na foi. Yeah, wa masta nu mera manu mo le avano.
2: Ia fa mole o kama inu melanga e tuto e tolu moa.
0: Ia.
2: O mole ko inga lea.
0: O anu mela to ina?
2: Ia, the small number ngai ko koe ma...
0: O le fa, o le ono, o tu modu vau, a?
2: Ia, ia.
0: O le fa, o le ono, ia male sful ma le ono?
2: Ia. Avi fo yai ya yanga ia.
0: Ia le wo yai wa numero la iti na le toe. Ole fa ma le numero ono ia se elo sfuru ono.
2: Ia ia. Ui fo la ito ina fa mo le mole la.
0: Ia ia wo le lei. Le fa tai. A tu atu to e vala mai ka.
2: Ia ia fa. Ia
0: wa le fa mo le mole la wo fio ngal fo mai.
2: Ia
0: so i fo mo le neiteng. I talo fai lefto amo mwili ava noa ea ole tamai tai fo mai ea le faratua fo ya vinea meise ole fionga ya tumur vau ea lefto atau watu imoto inisi fo fuafuanga sa fianga yai ea ole mwalo ava noa ole telefoni lavalo na tasi ole iva olu o tasi valo valo no iva ole wa ave le fionga tu marval numero fa o le numero ono ma le sfulma le ono ya a se e mai lo male fionga ya vinea ya malo l'alta numero
2: o le po walu le te lu valu
0: le lu suma le valu le ai
2: ya tu i fue le lu valu
0: lu valu
2: lu fitu
0: lu fitu ya
2: Lufitu
0: lua valu maltol tas. Maltol tas, ya maua lelei ya vinea.
2: O fafetai.
0: Ya wale lei. Si fafetai ne.
2: Ya
0: wale lei fafetai misine manuia. Urua lofa tufo il tamaa ya tumon vau.
2: Fafetai elofa.
0: Ya fasoi fuia mulei ten.
2: Fasoi
0: fuia. Koi fa minute. Ya to fa popo mai loa ya male fionga ya tu mon vao ya meze fo le fionga il fo mai fo le tua ya vinea tu mon vao numero fa tu mon vao numero ono ya ma tu mon vao numero sfur mo le ono o vinea le lua sfur mo le fitu vinea lua sfur mo le valu ma vinea to sfur mo le tasi yo fo pe ale alu Ale sau numero nei mau numero wal ya langol va ya son ti nei ya nal se fulu ale ese fulu ya talo si ale umane ya sau ale tasi ta fulu on la ima se numero o misi Ya tofo pe ale se numero sa wele na a ele na va tele sa ur tasi sfulon ele lo pe te pe ole na sa ur sfulu mal sfulua ya ta shele lo pe te uto tapo ma leva ya so ya numero la iti tasi e la loi fo lo sful se se tuli tuli tuli to tolu minute ya on fa mai fro ta tu tu tua ko mulia to lo fanga ya e mesi o lau numero e fama na tua tu ya ti oe ya e mo vultau nunga taia o pe ato e anga i melta tu proklami sa lome numero tasi o te wila numero lua sa lome numero tolu tu manu vaul numero fa mano le lima tu manu vaul numero ono sa tele numero fitu sa lome numero valu sa tele numero iva kisa numero sfulu kisa sfulu tasi kisa sfulu malua o mano sfulu tolu te wila sfulu fa sa tele sfulu lima tu mon va os fumo leono te wila luas fumo lima vi ne a luas fumo fitu vi ne a luas fumo vat mano tors fulu vi ne a tors fumo tas ya no tawa lunga lo lea ele fionga la pas ya lunga la fas fumo tas fas fumo tolu male fas fumo lima